0: enemissio de musico e de can ussitan, che greio di ussitanio tutto, come l'erbo da gran.
1: Che si o alla campagna come alla villa, dins la tradizio e la modernità.
0: Enemissio prepausato per Natalio Grégoire
1: e Marinette Mazoyer.